0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Celebra tus logros. Mía 937.